0: coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della parola di Dio e l'Eucaristia.
1: Ora, escuchas Momentos Acústicos.